0: bleib. Toskana Fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.

strada nessuno fa. Guarda, guarda che giacca nuova sulle spalle di quello là. La folla anonima che rende anonimi, quasi invisibili, così cos'ha?

vedi, vedi che giacca nuova, forse uno del varietà, più che carezze, vuole certezze, il mondo vuole certezze.